piangono, vengono da quella città che non c'è più. Ora io sogno di essere già di là, oltre quel muro che ci aspetta, oltre un confine che cadrà. Penso a tuo padre, chissà dove sarà, lui pregherà.